0: allora nel mio hotel di San Nicolae Volante, fa il giro tutti, no.
1: Climb 3 Southbound, identify 6 Sismo 1 Romeo arrival, stand by for Laura.
0: Sismo 1 Romeo, Renner 3 Hotel.